0: aggiustiamoci, aggiustiamoci. Per ogni pezzo d'oltre una soldi,
1: d'oltre il prezzo
0: di quella furia.

0: riposo di fini parreggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il consiglio mio di dar giù, dal balcone delle sei garofali in giardino. Sì, cosa sento? Rammorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista lo sì.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s